0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Ancora una volta un buon pomeriggio, una buona serata a tutto il popolo di Radio Company. Weekend il sabato con tantissima musica, con i successi, quelli che vi proponiamo sempre. Quindi incominciamo questa sequenza con Hernia, la sua dedica. Hernia che con questo pezzo ha conquistato la vetta della classifica italiana per i singoli ad ottobre 2026. Ricordiamo che c'è anche qualcosa legato al gossip di Hernia. Infatti a settembre di quest'anno Hernia e Valentina Cabassi si sono sposati con una cerimonia officiata dal collega e amico, me lo vedo tra l'altro, Jake La Furia, che officiava appunto questo matrimonio in quel di settembre. Ce l'ascoltiamo, Hernia con dedica.
0: One Love, One Live, Radio Company.
2: Che nome dai?

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Radio Company, One Love, One Live.
1: Abbiamo ascoltato anche Anna Pepe, quindi con White Girl Wasted, l'abbiamo risentita, lei che sta per partire con il tour nei palazzetti, il Million Dollar Baby Tour 2027, con date chiave come la data zero a Pesaro il 28 di novembre, poi ricordiamo Padova per tutti gli affezionados, tutti i bad, il 30 di novembre, Firenze il 2 di dicembre, Napoli il 5 di dicembre e Milano Unipol Arena il 12 di dicembre. Questi gli appuntamenti per gli amanti di Anna Pepe, assolutamente da non perdere. Noi ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo insieme. One Love, One Live, Weekend Edition.
0: One Love, One Live, Radio Company. Spot. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
6: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
7: Per questa pubblicità 0824 43732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio. Ora su Radio Company, One Love, One Live.
1: Si ritorna insieme dopo la pausa, è sempre One Love, One Live del sabato. Un saluto a tutti gli amici e a tutte le amiche che sono con noi su Radio Company, insieme a me Stefano Conte, dove stiamo per ascoltare un'altra bella sequenza. Qualunque cosa voi stiate facendo, da chi lavora a chi si sta rilassando, a chi si muove in mezzo al traffico e chi fa sport, seguiteci perché abbiamo della grande musica da farvi ascoltare. Tra l'altro si parte con una super artista, lei è Sienna Spyro, Great Expectation, che ci andiamo ad ascoltare, visto che lei se ne avesse avuto bisogno ha ottenuto ancora più visibilità durante la cerimonia degli MTV Video Music Awards tenutasi a fine settembre. Ha fatto il suo debutto sul palco principale, appunto, dei Video Music Awards, esibendosi su un giradischi gigantesco con il pezzo che stiamo per sentire. Tra l'altro ha vinto il premio come Best New Artist, quindi Sienna Spyro la sentiamo all'interno del One Love One Live Weekend Edition.
0: One Love One Live.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Cat's Eye Animal, paragonate un po' alle Spice Girl del 2026, in realtà non hanno niente di un'unica nazione come la Gran Bretagna che univa le Spice Girl. In questo caso sono veramente un gruppo quasi costruito a tavolino, mi verrebbe da dire. Sono state viste alla Paris Fashion Week le componenti del gruppo, ha sfilato e partecipato agli eventi parigini dell'alta moda nei primi giorni di ottobre. Daniela Avanzini e Yeon Chi Young hanno catturato l'attenzione dei media alla sfilata di Louis Vuitton, mentre Lara Rey e Megan Schiendel sono state protagoniste degli eventi di Louvre. Su Disney tra l'altro è stato annunciato l'arrivo di Cat's Eye Wild Hearts, un documentario che dovrebbe uscire ufficialmente il 16 di ottobre, praticamente parla del loro percorso da quando sono arrivate alla Dream Academy fino al successo attuale, insomma, per parlare di tutto quello che è stato il loro percorso. Le abbiamo sentite la Cat's Eye con la loro Animal, ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco, sarà ancora One Love One Live.
0: One Love One Live Radio Company. Spot.
2: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
3: E tu, sei pronto?
4: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
2: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
4: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
6: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
10: Pronto?
11: Ciao Romina!
10: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
11: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
10: Sempre al verde?
11: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
10: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
12: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di
3: di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
12: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: E sulle note di questo pezzo si chiude l'appuntamento con il One Love One Live Weekend Edition del sabato di questo 10 di ottobre, quindi non mi resta che ringraziare e salutare come sempre tutti voi che ci avete scritto, avete mandato i messaggi, ci avete fatto sapere come stava andando questo vostro pomeriggio. Grazie, un abbraccio, restate su Radio Company perché la serata continua. Un grazie va anche a Stefano Bosca, un saluto da parte mia Stefano Conte con l'augurio come sempre di trascorrere uno straordinario weekend, perché no, su Radio Company. Ciao, a domani.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
3: Are you ready?
4: Yeah.
3: Get this one time.
4: Go.
5: Radio Company Music Machine.
6: Cari amici, benvenuti, buon inizio di serata a tutti voi. Sono Tanita Ferrari, ma posso essere da sola il sabato sera? No! Chi c'è con me? Gianluca Pacini!
7: Yes! Tanita, amore mio, ciao a tutti gli ascoltatori!
6: Come stai? Tutto bene?
7: Ma dai, è sempre allora, molto bello star con te.
6: Vi racconto che questa sera indosso una t-shirt molto mood anni 70, per capirci, con questa bella margherita, molto flower, molto viviamo il periodo dei fiori, per capirci. Dove vai dopo?
7: Beh, con questo tocco anche fluo ti invito a mangiare qualcosa.
6: Andiamo a mangiare una cosa, molto fluo. Amici, che bello salutarvi così come state. Ciao, sono Tanita Ferrari, vi porto con me nel 2017, adesso subito, grazie al nostro Company Music Machine. Katy Perry pubblicò, in effetti in collaborazione, il brano che adesso ascolteremo, appunto, che è uscito, pubblicato, realizzato nel 2017, poi John Legend 2006, The Weeknd, con un grande brano targato 2024.
3: Are you ready?
4: Get this one time.
5: Go. Radio Company Music Machine.

0: Music Machine.
1: The Weeknd ci ha regalato Dancing in the Flames, pubblicato nel 2024. Prima c'era anche John Legend con un progetto targato 2006, e poi c'era anche la voce di Katy Perry questa sera, anche il brano, quel brano che abbiamo passato stasera all'inizio del nostro appuntamento con Company Maximum, ci ha riportato indietro nel tempo perché è stato pubblicato nel 2017.
2: Are you ready? Get this one time. Go!
0: Radio Company Music Machine. Spot.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
6: E tu, sei pronto?
7: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
8: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
7: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
9: Sono Loredana Forleo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare i consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
10: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica. Se cerchi

0: fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: This is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?

Invece ciao a tutti, benvenuti, buon sabato sera, eccoci qua, finalmente possiamo parlare un po'. Prima di tutto, come state? Com'è andata la vostra settimana? Un grande abbraccio a tutti gli amici del weekend di Radio Company. Sono Tanita Ferrari ed è sempre un grande piacere ritrovarvi. Ripartiamo subito con Samurai Jay.

0: ora i rumors di Company Maximum.
1: Dopo giorni di silenzio dai social, Damiano David ha rotto e in questi ultimi giorni il riservo sul suo matrimonio con Dove Cameron e ha voluto condividere tutta la sua felicità con i fan. Allora, loro, come ben sappiamo, si sono sposati lo scorso 24 settembre in Toscana con una cerimonia civile al Palazzo dei Priori, festeggiando poi nuovamente il 26 settembre con un gruppo più ampio di invitati e di grandi amici. Ma perché si parla molto di Damiano David in questi giorni? Perché lui ha fatto una dichiarazione pubblica, ha emozionato tutti i suoi follower proprio per aver scritto queste parole: orgoglioso di poterti chiamare mia moglie.
0: I rumors di Company.

0: Radio Company.
1: Massimo. Ne parlavo con un collega qualche giorno fa di questo progetto che ha visto insieme per la prima volta Biagio Antonacci con Saif, soprattutto di quanto tra l'altro è stato anche curato nei minimi dettagli il video legato a Spirituale che abbiamo ascoltato insieme stasera. Questa è Radio Company, stai ascoltando Company Maximum, ricominciamo tra qualche minuto.
0: Company, Company.
2: Maximum Spot.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
4: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
5: C-Come Company. C-Come C-Radio.
6: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do.

0: Disco Machine, Mick, Test My Luck.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Fine settimana con Radio Company, sabato a quest'ora. È bello salutare tutti voi che ci state ascoltando mentre vi spostate in macchina. Questo è il momento perfetto per ascoltare Radio Company così, con questa modalità. Vi volevo ricordare che ci potete seguire non soltanto in FM ma anche in DAB. Anzi, approfitto per mandare un grande abbraccio a tutti gli amici che ascoltano in DAB Radio Company mentre appunto state viaggiando, state rientrando a casa o state andando al lavoro. Grazie per essere con noi. Ricominciamo con Emma e Fabri Fibra.

0: Radio Company.
1: Massimo. Quando è l'ultima volta che hai detto qualcosa a qualcuno? Quando è stata l'ultima volta che hai detto: guarda, ho un sacco di cose da raccontarti, vediamoci, parliamoci un po', raccontiamoci un po' di cose, è il momento di farlo. Anche questo c'è all'interno di Talk to You, all'interno di questo progetto che universalmente è stato riconosciuto come un grande, grande, grande progetto, grandissimi risultati ovunque. Tra poco ripartiamo, stai ascoltando Radio Company e Company Maximo, ma tra poco.
0: Company. Company.
2: Massimo. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ehi Paolo!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
11: vi augura buon ascolto con Radio Company.
3: Radio Company a Salerno la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: realizzare qualcosa che, insomma, io sognavo da tempo di realizzare questo progetto per poter ritornare indietro insieme a voi, insieme a tutti i miei fan. Parole queste di Madonna, ha voluto celebrare l'esordio della sua carriera, dove tutto quanto è nato, in questo luogo che è nel cuore di Madonna. L'abbiamo ritrovata con Dance Teoria, questa è Radio Company. Amici, benvenuti, buona serata, buon weekend, sei su Company.
1: Radio Company Time.
2: Dunque, come fare per descrivere in un promo un programma che ogni giorno dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, con Stefano Conte e Gianluca Pacini, con quattro appuntamenti fissi quotidiani, lancia un argomento che chiama in causa gli ascoltatori e quindi sono loro i protagonisti e non noi? È impossibile. Non esiste un promo così corto che possa... è impossibile.

0: Radio Company.
1: Massimo Clooney è uscito da poco, qualche giorno fa, se non sbaglio era lo scorso 6 di ottobre, è uscito il primo album d'esordio per questo personaggio che ha realizzato Good Girl in collaborazione. Naturalmente qui c'è un sacco di gente che ha lavorato per la buona riuscita di questo pezzo che è virale dappertutto. Amici, benvenuti, buona serata, buon weekend, 6 su Company.
0: Company.
2: Massimo! Spot!
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione,

0: servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732
2: C come Company, C come C Radio.

Radio Company, amici, buonasera, benvenuti, ciao. Un grande abbraccio a tutti voi, sono Tanita Ferrari e è sempre un grande piacere salutare tutti gli amici del weekend di Radio Company. Noi siamo pronti per ricominciare, lo facciamo con chi insomma ha vissuto alcuni mesi nel corso della scorsa estate anche con qualche problema, nel senso che ha avuto problemi di salute e se li è portati appresso per tanto tempo. Adesso le cose vanno molto meglio anche per lei, quindi magari perché no, utilizzando, non è molto carino da dire, ma visto che abbiamo citato quello che è accaduto a Noemi, salutiamo questa sera tutte le persone che nel corso di questi ultimi mesi magari come lei ha avuto qualche problema, ma adesso tutto quanto va molto molto meglio. Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: Company.
1: Sorry, scusa, lo sento. Con noi pinguini tattici nucleari. Sabato sera con Radio Company, un grande abbraccio a tutti voi e benvenuti. Seguiteci con tutte le modalità possibili, ovviamente. Lo dico a te, che magari stai ascoltando Radio Company soltanto da qualche minuto. Per te, tantissime modalità. Mentre viaggi in FM oppure in DAB, perché no, ancora più bello muoversi ascoltando Radio Company in macchina. Poi c'è l'app. Scarica l'app di Radio Company, completamente gratuita, in tempo reale ci vivi ovunque praticamente. E poi i nostri social per conoscere un po' più da vicino Radio Company.
2: Radio Company Massimo. Spot.
3: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
4: E tu, sei pronto?
5: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
3: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
5: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
6: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.
7: This is going out

9. Company. Radio Company, sabato sera, dove vi trovate questa sera? Che cosa state facendo? State uscendo? Avete deciso di restare a casa, di spostarvi con noi? State già organizzando qualcosa di bello magari per domani? In ogni caso, grazie davvero a tutti voi per ascoltarci, grazie a tutti gli amici del weekend di Radio Company. C'è un artista di cui tanto si è parlato nel corso di queste ultime settimane perché ha deciso di fare qualcosa di importante. Volevo cambiare, così ha cambiato casa discografica, volevo togliermi un po' il fardello, la pesantezza del cognome, io ho deciso da ora di presentarmi soltanto con il mio nome, Miley. Let's go.

0: Radio Company. Weekend vibes only.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: ora i rumors di Company Maximum.
1: Cari amici, benvenuti e ciao. Buon fine settimana a tutti voi, anche con i nostri rumors. Che salutiamo adesso? Salutiamo Purple Disco Machine. Si sta parlando tantissimo in queste ore di Test My Luck insieme a Mac, il nuovo singolo che anticipa l'album che uscirà tra un po'. Il producer e DJ multiplatino Purple Disco Machine, vincitore anche di un Grammy Award con oltre 3 miliardi di stream all'attivo, è uscito con questo singolo nuovo che è fuori praticamente da ore, come ti dicevo, perché è fuori da ieri. Sì, da ieri. E poi ti posso anche dire che il brano anticipa il nuovo album di quest'artista pluriaffermato, pluripremiato in tutto il mondo, atteso per il prossimo 30 aprile 2027, che segna un nuovo capitolo del percorso musicale di uno dei protagonisti della scena disco house internazionale.
0: I rumors

0: Radio Company.
1: Massimo! Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Company stasera. Ciao a tutti e benvenuti cari amici, sono Tanita Ferrari, vi va se ci salutiamo tra qualche minuto? Sì, ricominciamo con Company Maximum, davvero tra poco. E poi, promesso, ci salutiamo con un numero uno conosciuto a livello planetario.
2: Radio Company Maximum. Spot.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
8: C come Company, C come C Radio.

0: stasera Bruno Mars, On My Soul. Cari amici, un grande abbraccio a tutti voi, buona serata, buon weekend a tutti dal nostro Gianluca Pacini. Ciao Gianluca, buon sabato e un grandissimo abbraccio anche da parte mia. Ciao a tutti da Tanita Ferrari. Ciao.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
3: Radio Company introduce the dance hit. The voice, Stefano Ferrari, Master DJ, Andrea Rossini. Fortissimi. Every Saturday night.
4: Qui a Radio Company siamo pronti per spararvi dentro alle orecchiette nelle prossime due ore i 40 pezzi da ballare più forti della settimana. Inizia una nuova edizione dei Fortissimi qui a Company, dov'è il 10 di ottobre. Oggi sarebbe giorno di paga, ma cascando di sabato mi sa che si aspetta il lunedì. In ogni caso, buon weekend, buona serata e buon divertimento da Stefano Ferrari
5: e anche da parte di Andrea Rossini.
4: Anche da parte di Andrea Rossini, che ha questa voce un po' dimessa perché sono finite le mie vacanze. Dicevo, lui, io invece sono contento lo stesso perché sono qui con voi. Lui invece ha una voce un po' dimessa perché gli ho sfoderato questa roba della busta paga che arriva soltanto lunedì. Vabbè, noi siamo qui invece per raccontarvi la nostra classifica che oggi ci regalerà la bellezza di tre nuove entrate all'interno della nostra chart. Ma intanto cominciamo con la posizione numero 40, DJ Yuri J, Jamaican Bam Bam.
6: Number 40, numero 40.

Per questa prima nuova entrata di oggi avremmo dovuto metterci quella parrucca tipica pettinatura con il bananone in avanti, molto rockabilly. Era la prima nuova entrata, come dicevo, di oggi, posizione 39, il progetto Juicy era Blue Moon. Andiamo invece alla posizione numero 38, dove troviamo in discesa di due posizioni un pezzo che è una riedizione di un pezzo che conosciamo molto bene, che ha avuto grande successo. Benny Benassi, I

0: Versione 2026 della mitica Shine On Me di Praise Cats e Andrea Love, si intitola Shine, il remix di Ann Brooks, Lenny Rukus, alla 37 DJ Lora, che perdendo 13 posizioni non vede l'ora di uscire dalla nostra classifica. Non ho resistito, ogni settimana faccio fatica a resistere. Posizione 36, seconda nuova entrata di questa settimana, è un pezzo che forse avete già sentito, Dub Vision, si intitola Tonight.
1: Number 36.

0: posizione 35 nei fortissimi che sono sempre disponibili al nostro sito
1: www.radiocompany.com.
0: Veramente di solito il punto lo dico io, comunque punto com, oppure sulla piattaforma Streamo, che si pronuncia Streamo ma si scrive Streamo. Posizione numero 34 in discesa di 3, Prospa and Club.

meno uno per Chris Lake. Chris Lorenzo, pezzo molto divertente che però purtroppo non ha lasciato alla fine il segno nella nostra chart, dove più o meno è arrivato a metà, ora si trova alla posizione numero 33 con ogni probabilità nel giro di qualche settimana lo saluteremo. Perde invece un po' a sorpresa 10 posizioni perché

0: opzione additiva di Noizu. Era la 31, noi torniamo tra poco con la terza new entry di oggi. Keep dancing. We'll be back soon on Radio Company. Spot. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company introduce Fortissimi, the dance hit, The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Sabato 10 ottobre inizia qui la seconda parte, il secondo quarto dei Fortissimi e come promesso cominciamo sì con la posizione numero 30 ma con la terza, l'ultima, la più alta nuova entrata di questa settimana. È il progetto di Kreider.

correttezza vi volevo dire che il titolo della nuova entrata che abbiamo sentito due pezzi fa era Oh My, era la 30 con Kreider, questa invece era la 29, Giuseppe Martini con la sua versione di Medan, che perde tre posti rispetto alla scorsa settimana. Invece alla 28 un personaggio, un producer, il signor Who, cioè il signor Key, che ci ha tenuto compagnia durante l'estate con un bel pezzo House.

In posizione 27 nei fortissimi, la nostra classifica dance, quella ufficiale di Radio Company, che trovate ovviamente al nostro sito radiocompany.com, ma anche sulla piattaforma Strimo, che lo ricordo, sì, si pronuncia Strimo, ma si scrive Stremo. Posizione 26, in discesa di 9 oggi c'è lei, Anna, questa è White Girl.

Number 25 era la posizione numero 25 dei fortissimi DJ producer molto famoso Topic, che in realtà non sentivamo da un po', insieme a Carte Blanche. Più 13 per questo pezzo che si intitola Lucky Ones, che era nuova entrata tra l'altro la scorsa settimana. Alla 24 invece un pezzo che perde, anche se effettivamente è in classifica, a dire il vero veramente

In pratica la stessa cosa, urlare, scream and shout. Era nuova entrata la scorsa settimana, guadagna 11 posizioni, il progetto è di Jewel Kid e la posizione, il posto che va ad occupare questa settimana è già il numero 23. Attenzione perché invece alla 22 abbiamo un appuntamento con la storia, con quella che con ogni probabilità è la voce più bella della storia della musica rock. Alla 22 ci sono Fezzo, Illusion Eyes e Più 8 con la loro versione di Living on My Own.

0: Everybody Dance Now, l'originale di CNC Music Factory, la seconda versione del 2006 e questa terza, sempre firmata da Bob Sinclair, QTB, Dollar Man, Big Ali del 2026. Era Rock This Remix, era la numero 21 dei Fortissimi.
1: Fortissimi, the dance hit. Keep dancing. We'll be back soon on Radio Company.
2: Come si dice in spagnolo?
3: Bocadillo.
2: E in francese?
3: Colación.
2: In portoghese?
3: Longi.
2: Cinese?
3: Ciao, ci.
2: Vabbè, se non si era capito, snack.
3: Ciao amici, siamo Giuli Pego, Leo e DJM.
2: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
3: Dalle 11 alle 13.
2: Su Radio Company.
4: Radio Company, snack.
5: Spot.
6: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità di Wurstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Radio Company introduce Fortissimi, the dance hit, the voice, Stefano Ferrari, Master DJ, Andrea Rossini.
1: Abbiamo preparato per voi, abbiamo in serbo per voi ancora un bel po' di musica dance questa sera. È iniziata da poco la seconda ora dei Fortissimi, che coincide con l'ascolto della posizione numero 20, Jude & Frank. Questa è Buddy.

0: Paradise della posizione numero 19 della nostra speciale classifica dance qui a Radio Company. Fortissimi che arrivano ogni sabato tra le 22 e la mezzanotte con i 40 pezzi da ballare più forti della settimana. Più 4 oggi per Kassim. Come vi ho già detto, la posizione era la numero 19. Alla 18 una nuova entrata di sabato scorso che guadagna 9 posizioni. Sono Dimitri Vegas, Bounty Hunter e Brandon. Il pezzo è semplicemente Oops. Bring that bass back. Don't stop, don't stop. Bring that bass back.
1: Don't stop, don't stop. Number 18. Numero 18. Bring that bass back.

Una versione alla Underworld per quello che riguarda ovviamente il beat di Good Life, storico pezzo, quello più famoso in realtà degli Inner City della fine degli anni 80, in questo caso versione 2026 alla quale ha partecipato Simone Zino. Era la posizione numero 17 dei Fortissimi, alla 16 in arrivo dalla 9, quindi in discesa di 7 posti.

ovviamente essere stato alla posizione numero uno per diverse settimane, dopo aver in pratica perso pochissime posizioni settimana dopo settimana. Ne guadagna invece, e tante, addirittura 11 alla 14, il progetto di KC Lights e Caitlyn, si intitola semplicemente Work.

l'originale di Talking Heads, la grande voce, la grande mente anche ovviamente di David Byrne, Psycho Killer, versione dance 2026 di cui si sono occupati Black Child, che oggi perde tre posti, perde anche la top 10, passa dalla 10 alla 13, pezzo che è stato comunque anche molto molto in alto, non alla posizione numero 1. Alla 12, in salita di 6 invece troviamo Camel Fat, questa è Landlord's Nightmare. Bring the energy up, go, feel the vibe when it rock, yeah. Number 12. Numero 12.

0: dirlo, posizione numero 11 per Swedish House Mafia e Licky Lee, che mette veramente la ciliegina sulla torta su questa Happiness Is So Sad, che ci porta ad un time out per noi. Keep dancing. We'll be back soon on Radio Company. Spot.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Introduce Fortissimi, the dance hit, the voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Pronti ad iniziare l'ultima parte della nostra chart, quella dedicata alle prime 10 della nostra classifica. Ripartiamo proprio con la posizione numero 10. David Guetta, Hypeton, riprendono un pezzo dei Delegation che diventa You and I, Me and You.
2: Number 10. Numero 10.

Remix di Luke Alexander per A Sexy Back, pezzo di Justin Timberlake. Abbiamo detto probabilmente il suo più grande successo per quel che riguarda le sue canzoni in versione originale, se così vogliamo chiamarle. Pezzo che tra l'altro all'epoca gli provocò anche qualche critica. Più 3 oggi alla 9 per questa nuova versione 2026. Alla 8 invece in salita di 7 posti, remix di David Guetta.

Pezzo che non a caso si intitola 1997, cioè 1997, perché gran parte dei suoni, delle sonorità, anche l'ambientazione, il mood ci riporta proprio a quel, magari non a quell'anno, ma comunque a quel periodo. Meno due per il progetto BV nei fortissimi alla posizione numero 7. Alla posizione numero 6 invece una ex numero 1, anche se c'è rimasta

0: La versione originale è stato uno dei più grandi successi della musica house commerciale della prima metà degli anni 90. Grande Robin S, Show Me Love, nella nuova versione diventa I Need a Sign, più 3 per LB1. Alla 5 dei fortissimi, sempre disponibili al nostro sito .radiocompany.com, ma anche dalla piattaforma Streamo, che si pronuncia Streamo ma si scrive Streamo. Posizione numero 4 ci sono Quevedo, Elvis Crespo, questa è La Graciosa.
1: Numero 4.

altra ex numero uno della nostra classifica in discesa di un posto, Woman, il progetto di Peggy Goo e Ira Starr, che oggi si trova alla posizione numero 3 dei fortissimi, ma è in pratica quasi in vetta a quella speciale classifica, e si chiama Air One, che racconta i pezzi più suonati dalle radio italiane, tutti, non soltanto quelli dance. Posizione numero 2.

Tra l'altro Camelfat che è in classifica anche con un altro pezzo alla 12 che abbiamo sentito prima, ovviamente Landlord's Nightmare, quindi posizione 12 e posizione 2 per lui. Staremo a vedere se riuscirà ad arrivare alla posizione numero 1, non sarà

0: ancora una volta posizione numero uno della nostra classifica, anche in quella di oggi 10, oramai 11 ottobre, tra pochi secondi 2026, terza settimana di fila in vetta la nostra speciale classifica Dance, che finisce qui e che torna la prossima settimana tra 7 giorni meno 2 ore, sempre qui su Radio Company. Ovviamente auguro buona serata ad Andrea Rossini.
1: Ciao Ferrerino.
0: Buon
1: ciao.
0: Weekend, ci vediamo ovviamente lunedì, buon weekend anche a voi, divertitevi ma fate i bravi. Io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
2: The dance hit. Keep following the beat. A new episode next weekend on Radio Company.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era! Maledetta.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sere.
3: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente, rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie, allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me Viviana, solo su Radio Company.
5: Energia 90. Energia 90, The Radio Show, inizia il volo notturno. Energia 90, The Radio Show.
6: Mauro Tonello, ritorna Energia 90, The Radio Show, ricordiamo il venerdì e poi il sabato in versione rewind, cioè di Ginny che già la console, partiamo questa notte con il Datura e Will Be One su etichetta Time.
5: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
7: Todo en todos. Todo en todos. Todo en todos.

0: c'è anche lui, Gabri Ponte, con la musica tonante su Universal.
1: Energia 90, questa notte su Radio Company. Suona DJ Nick.

Carrello, c'è Energia 90 che suona questa notte, il suono dei 90 con Vanilla Ice ed Ice Ice Baby, però il remix di Gigi D'Agostino su etichetta Media Records.

0: Torniamo in pochi minuti, torniamo con i Venga Boys.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company.
0: Questo è il nostro suono, quello di Energia 90 su Radio Company, venerdì e poi sabato in versione Rewind. C'è Mauro Tonello come sempre che vi parla. Alzate il volume e balliamo insieme. Boom boom boom dei Venga Boys. 1998 usciva su etichetta Time.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

of the groove.

questa Radio Company suona Energia 90 con Mauro Tonello, il viaggio sui successi degli anni 90 con i The Lawyers, che I Wanna del 99 su etichetta Time Records.

0: back in the day. Ibiza style, taking it easy and looking forward to the future. The future that is house.
1: Prezioso, con la voce di Marvin, questa è Let's Talk About a Man su Etichetta Time.

0: Erika Condito su Etichetta Time. Pochi minuti e ritorneremo con Energia 90 con un grande successo firmato dai Prodigy.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.
2: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Energia.
0: Comaro Tonello, c'è Regia 90 che suona questa notte. Il nostro viaggio attraverso i successi ai mercati anni 90 continua. C'è DJ che la console e sentiamo anche No Good per The Prodigy del 94 su XL Records.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: non si è, ma ci fermiamo tra un po', ritorneremo e riballeremo insieme. Duke.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.
2: Radio Company. Spot.
3: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Energia.
0: Questa è Radio Company con Mauro Tonello, c'è Energia 90 che suona i successi mercati del 90 protagonisti venerdì e poi sabato in versione rewind. DJ Nick alla console, Duke ora da risentire con So In Love With You del 95 su Virgin.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: puntata di Energia 90 di questo weekend. Da Mauro Tonelli tutto, grazie a DJ Nick come sempre. Ci sentiamo ovviamente nel prossimo weekend, sempre qui su Radio Company.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Spot.
2: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia.